verte los singalolende. Chavale, chi dentro me che tane, congo di tejal pengo pescodrom che catele jam si mudare in me perati. Coi, pacian le rumore di le rumore, coi, avria san le singales. Meglio non ne ho visto su nessuno con zombie. Sa se cali, giuli, la giocca, ma lo sa, andrato, con i tetti la slesca, lega la pelle, giura che te me ne è draga, per il merda, ci faccia le rumore, so. Caratello del gagnotto, l'amore è su, sono barati, sa, sciatito, corom, sciatito. So di che le rompo con la lampia, amore. Abbiamo un campo la gnamzi con te. Hai la pinotella per curva, fai varonza. Solo le rompo tu, di ne andata. Conosci la sai bioc di neles. Cieghi alla cieghi. No, caio, cingalo con te, già prendo tu meglio da santa. Deve cingale, di ne gabro, parancio, se te chiede la gnamzi tu, non si fai varonza. Hai denavrio, era lo cingalo, parancio. De curvi a tu mara da che cana, cassia, sciuva, dai capa, te l'hanno vossa qui, che ta ce n'avrei bai grappa. Cara di club e Roma con la camera si nasce jak di nele cosa vorrà con fello e tu jak di nele amci de asci le Roma e Remegin tartis bandi dare sa squadra di mutero dos asci Roma e Roma pisti more tengo sciato sciro asci nasce Roma no canabria asci sarde more con i bari grappa e Roma de so de viene sa torto un cotè per il che sciorba se ne sciavora more fello e tura giuia Roma. E tu di la sembra, amore, e della scelta sono il romano, eh? Sandra di grappa, amore.

Non devi mai buttare Roma, non è che essere cattincino del bagno un butron invece nas. No. Hai, sa cosa ti sirda speciale smore? Ma io un butron invece nas che baro vessas, che se asso soves, faccio le chiarac, asco le scucchiarato vessas, quando me ne quisai las. Dei jak pale, more, caver trasporti, den le jak. No, muro pra loro, hai sa se tenne romnori, hak puri romni, comore, che le pila sono di groppo, ci tenere le jak, grande sa, era grande pila di groppo. Hai ti facendo scizzare la saghe lettere gnamzi, amore, saghe lettere gnamzi. Lenghi bacche, pendaso gnamzo, ma il reggio è bello su che ci si deve prendere i pù. Ma si ne avrà dei groppi, ecco da là. Hai gianta, amore. Hai mucche in cotte, penghe che era costas, tre maschi de, retto in gretta.

0: Esa se echó lado, more. Ahí se la palpale, capisco que era. Caverati. Para pingo, dos gura que le palpale. Con un sasca, dos cona, o la tizasa, nada, no, more. Ahí se la palpale, pues que chalado eso. Ahí se la palpale. Tropa y cote duñam, si more. Inque, adquierde saco falda, de que cote hoy coche la traemos. No, en la dique la more. Ay, de que yo hay cale ñamci prechando. Que te cale ñamci samiras. O chavo pale sovelas, ya eso. Hola, si sovelas. Ay, ya la more cado rom. Tropa y pisden pa abrir pa feas, ay, ya antar. Cosas pa chover.
1: Ay, ya antar calgaje.
0: No, ñamci que la samen, eh. Llanta que la mera gente le prende shortizo. O chavo pale con sovelas, ando pato. Que aquí no estás. O prurchi las posorei, cae de la sian. Abana o chavo chinal temen aquí. Tiene que el jónicas ando pesconi pomore. Hai già la popolo dopo. O savoro, quando ho la ziba che è una strada da dano, ma c'è. Che ha già la popolo dopo. A zio del pevole. Sì, che sba o rom. Sa, ma la sogno l'esco cialato. O savoro che anzi, savoro anda cialato. Che galo sa sgarate. Hai già la moro rom pal pal pesco cialato. Che do sando, hai già la pal pal pal pesco savoro de. Ma o savoro mare chatic. Haples le mu, che dalla gnamci le romes. O zio della sa, de. De cana con rompa le moravre di locina e pesche chavo sa sosi. Ves palen che tanto lagre rom. Vare cana sa scado more. Bonto san cizza la papa peleste, o soda sarda. Cado rom in che vacana traiol, cado avis a svare sarta velando con lagri. Cado rom troll, me vacana, cado sar penelles che lazzi. Ai cada more vare cana cado la durutne rom more. Ne. Buten mudar dando le rom, nadio buten. Buten cha cognam more. Ma anglale ci devono venire l'as. Anglese, cosa l'en? Cai buce ne sa solenge l'orsacta e cosa l'en tias. Sar, Jugoslavia, cosa le pisarde. E gli amsura. Hai scelè, rom, cosa l'abba. Hai avela Andre more, cosa. Brusa Andre, a pola puttinto, a pola vale rom, le ha buruva sa giannas. Hai l'en as lindar avre, gli amsi, de sopenale. Le russi lindar l'enghi grasten, hai gras mai tu. Nes. Presenas, paganas, chorenas, saco fa, ver russi, che sa vossa, se tu sei negli uraik. Vedala buccia te che era. Hai che adesso smuro proprio. Tutti i tuoi mari.